Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso

ha chiamato mal di testa. Ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta.